Ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

è strano ma è così, il mio passato è qui con me, parlo con lui ma non mi ascolta e fa finta.